0: Buonasera, alle 8 e 6 minuti siamo qua, arrivati con un poco di freddo, non tanto, tanto, ma un pochettino di freddo.
1: Ma 9 gradi, no?
0: 9 gradi, amico, venire in su lago, guarda, 7 ci voleva.
1: 7 gradi,
0: qua su 9, qua è più caldo. Ma così te allora, buonasera a tutti quanti, qui che se Dio bel che Dio guardarti la live, qui che è su radio, Ligadoni, te radio, Amisade 107.3, fermo, noi altri scaldiamo i fi, noi altri scaldiamo a vapor qua stasera, con il programma Avanti Ancora Italiano, allora un strucconazzo a tutti, e chi che vuole mandare qua la zap da radio, le 984 35 24 90, o sul telefono 33 51 12 77, del fisso, così te noi ti parliamo fuori musiche, che non fa anni vuole menaggiare qualche dun, così te avanti, andiamo avanti con la portizione, col programma. Allora un strucconazzo a tutti e salutiamo i nostri compagni, così.
1: Ecco, posto Reginato Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorare Nuove, Gessinette, Sicredi e Appoggio Culturale Prefettura Municipale de Vanini. Beve Agricolo, Restaurante Paolo Grumella de Casca, JF Agricola, Gatos Materiale Costruzione e JP Terra Plenagem lá de San Domingo do Sul. Coasa, posto 35, Padaria Santo Antônio, Metalúrgica Zauza, Sicredi, Leo Sul Loteamento e Apoio Cultural Prefeitura Municipal de Davi Canabarro.
0: Ecco allora, questi i nostri compagni che giunta tutti i lunedì sera a portare avanti. Stasera siamo desfalcati, siamo a masciucare un. Allora, non masciucare non so, è Nelson.
1: Che danno un pusciante a coscia di Drio.
0: Ah, una gamba di Drio.
1: Ma sciuccaste
0: super cilio, un occhio anche
1: gli ha perso un pel dell'occhio.
0: Ma Nelson mi dice, amico, con i freddi qua, qui là mi va il balbinotto, vuol dire che le lumi devono intregarsi.
1: No,
0: ma le tre volte che no, ma di repente che altri compromessi ne, ma in finale paremo su.
1: Oh, quello che oltre che ho detto don
0: adesso vai a piango con la moglie rada, perché la moglie rada ti porta un cammino errato, ma in finale. Buonasera Angela.
2: Buonasera.
0: Tutti sani?
2: Vai.
0: Tutto giusto?
2: Vai che vai.
0: Vai che vai. Pra frente o pra trás?
2: Pra frente a principio.
0: Ma tá. Ma non è buono perché tem gente che vai pra frente e poi vai pra trás. Un passo pra frente e dois pra trás.
2: Também.
0: Aí rende poco, no?
2: Pois é.
0: Ecco allora. Eccolo Viro, buonasera.
1: Buonasera.
0: C'è gente in cattivi.
1: Allora ti ha parlato di andare un metro in giro, un metro avanti, mico in mente, ma lei 45 anni in giro sicuri di più, anche se non è 50.
0: Sì.
1: Ti te in mente che a volte che ha fallecito Mario Canale, che ha tradotto il monte lassù in cima del Pai là, Tare Coston.
0: Sì.
1: Fallecido genio, me ne voi e nena. No, con la rada per fare strada, ciò.
0: Sì, che fa una stradetta.
1: Che fa una stradetta. No, l'ha fatta ancora più grande, ma l'ha fatta là. Ciò, e mica andea insieme i colori, perché mi sembra un amico. Andea insieme, e genio me ne ha, e voi e nena, e Dio, ciò, genio, andea, vai. Oh, vastra. Va un pochettino genio, che ha detto, ma così ti avesse... Devi arrivare fuori lo sotto, non mi dico tutta strada.
0: Vieni in dire come si è. Una volta si era soffrito il mestiere.
1: Ma vai,
0: ma in finale abbiamo passato delle fasi là. Adesso è più facile. Ma viene sempre i tropezzi della vita, no? Di
1: anni. Ah, tutti gli ha passati. Da mai di quei pivacciotti di una volta lì, per amor di Dio.
0: No, ancora siamo nella fase della era di la meglio era. Il nostro, dopo più avanti vai a migliorare certe cose, puoi migliorare, ma una volta l'era più tutta semplicità, né? E quanto più semplice meglio, né? E quanto più stile,
1: ah, né? Sì, sempre differente,
0: ma così,
1: cose
0: nuove, che ne recadi là, che dopo che avevamo storie qua a lei Marcadenti, che dite buonasera qua a Gramaro, lo freddo a lei, lo strucconazzo. E anche qua abbiamo Juarez Sacaro, buonanotte, buonanotte, buonanotte Juarez. Molto frio qui in Anarec. Cascia è il posto che le mie caldo. Anche qua la mia caldo ciò. Celestina Maria Canal, buonasera, buonanotte. E lo freddo lì, qua in Bento con Salve, è molto freddo che volta, voltaria bevervi. Voltaria bevervi. Volaria. Volaria, che tema, volaria bevervi. Ma te potaria bever, sì, cara, se ti scaldi, vai giù il fogonte, ti scaldi meglio ancora.
1: Fai boccesce rosse.
0: Come che te sei la do a Bento? Se non c'è la mano?
1: Che poi è un troppellon.
0: Che tal la sorella? Se tu sei qua, non si deixò. Marietta, struccò Maria. E anche Gioressa Caro qua, manda musica gran Dio del cielo. Gran Dio del cielo, Angela.
2: Già è la prossima.
0: Isso lì. Mario. Struconasso, grazie. Gian Marcos Varisa. Varisa. Buonasera, stiamo drio ascoltar il programma mi e anche Arlindo Brusso qua de Tapejara. Opa, se Dio far che la di ascoltare il programma, ma che bellezza, un struconare. E Arlindo com'è che tal? Mi pi dato che ia vese là. Ah, ia vese. Con l'altro è Luchi, Gian Marcos Varisa. Struconasso. Era per noi altri fare una serenata un giorno de campo, che dite con l'altro, ma con chi freddi qua c'ho. Vedi là lindo quando che vuole, quando che scalda su un poco, passeme le date là che noi altri. Femo.
1: Sì.
0: Avevamo una giornata, drio, le peschere, ci abbiamo pesci, mangiamo, bevemo vin. Dopo se dà qualche.
1: Cacciasetta.
0: Se dà qualche problema là di caire, quello non è un problema.
1: No, ten guincio, ten guindaste, ten tutto lì.
0: Ten tutto, ten.
1: Levantato il bicho.
0: Noi stiamo a Samula
1: também. Guarda qua che ne è. Udite Marafon Alves. Buonasera de Florianópolis, Santa Catarina. Oh, Bariga Verde.
0: Marafon.
1: Isso aí. E
0: ecco là la mandà ancora le parenti di questi qua, San Domingo, con fin paura. Ma vada qua la Nairo Tramari Sganzella, buonanotte tutti sani,
1: vediamo. Freddo qua a Veranopolis.
0: No, qua no, qua è più caldo. Non è tanto freddo o caldo neanche qua, no. È Veranopolis. E Celestina Maria Canaita, sto qui nas figlias e a manhan vou na mari. Beve vin. Oh, bicha velha! Deve beber vin? Alla do della niña te sei andata a visitare le fiori, allora sta certo. E com'è che sta la donna Crucilde? Dio, calma, se mi sente. E tu dobbiamo un struconato, Marietta, ti è tuo fiore là, strucon. E anche coso. Dio, non mi ricordo più del nome che è il suo uomo. Ah, signor, mi sono smentegò. Ma lui finale, lui. Va a conta da lingua.
1: Guarda qua, Gianmarco Varisa ha detto Arlindo Brusso caiu às vezes da OABC.
0: OABC, tá? È che Arlindo Brusso caiu. Ma Arlindo Brusso caiu. Sempre no. Io amico, mi hai visto qua che ha mandato.
1: Guarda qua, Luiz della Vecchia ha detto buonasera, vi strucco a tutti, vati son giondo sul Santa Catarina. Barigada verde là, tutti
0: sporti. Vai toccando.
1: La sua anche adesso freddo.
0: Dove?
1: Santa Catarina.
0: Boh, ma la ti region sul qua, a mangià vai entrare una massa polare, né? Mais frio ainda.
1: Ben graudo.
0: Allora mi dia che mi incarango. Sta sujeito che vuoi mi incaranga.
1: Capace di neanche sair dal foro de porte.
0: Vara qua un amico mio qua, José Luis Fusquiera. Buonasera, freddo, farupilha un bicchieretto di vin per scaldare. Ehi Beppi, struconasso. Scalda del buon, se non beves due. Ma deve passare l'affetto. E apparisci da basso, Bassoli, la gadita qua. Buonasera italiani, buon programma, parvalti, abbraccio. Grazie per essere l'ascolto lassù della terra di... della... com'è che è della capitale
1: del Italia
0: catarinense del Italiano, no, Recin.
2: E manda un abbraccio là pro Ari Vicenzi.
0: Arrivo, bello che liga che Cristo Dio là. Arrivo,
1: arrivo.
0: Vicio veglio.
1: Su con le recce.
0: Non ho San Domingo che stamattina sono a San Domingo e lo con mia catà. Vedo qui. Se vede più una volta lo vedeva seguito.
1: Ah, ma le vedo mal ciappale, magretto, freddo, le mie fasi.
0: Ah, amico mi dica che sta dentro una scatola fulminante ormai.
2: Le mandò buonasera, italiani, a musica nostri italiani. Strucom no. A tutti quanti, buona settimana di freddo.
0: Grazie, dopo la vien fuori a Risigno. Vai da qua, anche qua che ne duri Val Tisiani. Tisiani sta assistendo. In dove Tisiani qua? Sei tu in dove c'è un rivale di qua in volta del Siriaco?
1: Ma mi conosco cosa? Quello da Serraria lì che è un rivale? Tisiani.
0: Sei tu quello dell'ingegno? Un rivale guarda Madonna che passa via. Divanildo Vanzin.
1: Opa!
0: Buonasera a tutti sani, passo freddo, può comprare 17 straponte e te impianto su tutte e vuoi vedermi. Come dire 7 Vanildo, ma chi che te cate in mezzo straponte dopo
1: che, e con sé così che tu mesce te fuori un pochettino dal torno o dormi tu sol te
0: ma la no mesma. Ma ciappa la gaita, sono la gaita che te scaldi truconazzo di Vanildo. Ti planeggia quando viene un feriato al marti così tu te vieni qua su del programma, te vieni lì casa, dopo veniamo qua, te sei mia che festa che femo, spacchiamo su tutto. Jamir Nardi, Nilson Massa Polar, temperata con salami. No, con uvi slossi.
1: Sì.
0: Con uvi slossi.
1: Nilson tempera le fortaglie con la massa con i salami, ma scorsa dei salami. Carne no.
0: Non stai a ligare qua. Il cellulare che non si attende mia qua, le occupa.
1: Nadir Santin, buonasera Fredo, Paropiglia, Zovin e Kenton. Oh, manda su un poco qua per un attimo.
0: Guarda qua, guarda di nuovo, guarda qua. La liga di nuovo qua. Ma Dio santa, ma.
1: Vai attende, pronto.
0: No,
1: due sono,
0: No, attendo mia, qua è la mia ora di attendere qua. Ed è il 51 ancora. Volete che sia conosciuto, ma al final. Dopo guardo Luis Mesomo, buonasera, super freddo qua in Cascia. Vediamo che qua in Cascia volaria ascoltare Marina Campanella. Mandiamo fuori claro la Marina Campanella. Guarda qua, in cui stamattina.
2: Un abbraccio là per Luis Mesomo che è mio tio.
0: E teu tio?
2: Sì,
0: te sei mal chapada, e mal chapada de sobrinha ti caro de Dio. E tocca aguantarla tutti i lunedì di sera che Cristo de la Madonna qua. E era ancora la si stima. Ma lì.
1: La ride c'ho.
0: E la ride che nel demone le ride. La vien rossa, la fa fin le vene grosse. No. È la fantastica Ela. Così te Luis.
1: Ma mio non sapevo i parenti
0: Ma dopo lo devo pure con un bel caso da contare.
2: Demo intanto.
0: Se ligati raga mi con una frottola due un caso veridico. Giusto?
2: Giusto.

posto reginato, l'attaccato di tutto che viene da un posto, lavaggio, borracciaria, polimento e te se ben attendesse. Telefono 3340 1133, là con il nostro amico Altura e Vanini.

0: Academia BL Power. Parga Verde Pi Salute, um bom físico. Vai lá conferir e far la prima academia parniente. Aberta de lunes al vendres, de 5:30 alle 10 alla sera. Pela rua Duque de Caxias, 351, em Vanini. Telefone 981-3008-61 com Arilson e 981-4845-44 com a Tatiana, Academia BL Power de Vanini.
1: Me atrai e me fascina, tu pra mim é mesmo um tchau.
2: Reginato Comércio de Cereais. Fica te vou depositar em produtos, milho, soja, fermento, lagne, anca veleni e insumi para le rosse. E ganca loja de roba, scarpe, tênis de tutti i tipi. E recebe gran anca lata RS 129 em casca. O ligue 3340 1177 o 999 82 46 68 lá em Vanini.
0: Orar móveis, móveis sobre medida, cozinha, sala, quarto, banheiro e lavori bem fatti com o popular Cetim ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Varga, 258, em Vanini. Telefone 981-48-1112. Decorar móveis de Vanini.
2: Moto Center Car Autoelétrica em geral. Mecânica de moto, motosserre, ar-condicionado, magnete e ar-gramado e così avanti. Lá está a rua Padre Paulo Chiaramonte, Centro Antigo FCAR em Vanini. Teléfono 981-39-0960 com Júnior ou 981-45-29-39 com Gule.
3: Sicredi, il Banco della Colonia ha citato quel che ti occorre di un banco con sicuro di vita, consorzio, pupanze e anche finanziamento palerose con custeio e investimento. 3351-1068 Sicredi.
0: Chegando de novo aqui com o tiroteio. Que quando vamos pagar bem um pouco de conta.
2: Ah, sim.
0: E duas. A Ângela paga e não dá nota. Exige nota. Que depois batete o imposto de renda.
2: É.
0: A Ângela paga, mas ela manda minha
2: se
0: nota.
2: Se quer ver por minha paura de leão, não tem problema.
0: Porque leão é brabo.
2: É, mas amigo, minha paura de leão. Amigo, paura do governo, de leão, não é?
0: Do governo, le perdo?
2: Perdo, ó.
0: Tá, agora qua que nem recado e depois devo tchacole. Marinese di Scienzi Fochi, buonasera italiani, un struconazzo, voi, mi vuoi che mole fora la musica, la tristezza del Brasil di ieri, e parvalti da radio, che sì, gente buona. Ma che musica ha avuto?
2: Uno che parla di tristezza.
0: Da tristezza, ma mi sono stato quasi contento. Perché tu si di
2: mi sta contento perché
0: soffrir più avanti dopo
2: adesso colpi perde che le orette l'indo lì se ti giugo
0: non mi piace assistere ma i ha perso per lui proprio
2: oh giuga niente
0: no i ha anche giugato bene ah, okay. Chance ma so che non che le mie strutture e che il trenador là anche tu si
2: ma dico, gente
0: il, tu quel che guadagna
2: perché se parlava prima là con l'altura là dove posto il paese del da bola il Brasil
0: ti ha perso 70% del posto di bola della Noruega
2: e dopo per mio allenatore qua per 90 tocca una tronda fuori ma che crea vergogna via là più avanti quello sì tocca parlare del buono
0: no mamma niente contro perché Brasil mi ho visto scommesso è tempo che ti ha vinto che ti ha decadenza il football brasiliano
2: dopo
0: il
2: 2002
0: e molta politicaggia del football allora acontece che lavori là i torcedori loro che paga il patto li qui piante dopo pianta
4: na prossima o preparador físico é o Brutinho
0: mi segue che fa slongar fuori i muscoli là
2: ainda lo femo no un mestiere qua che chiama Brutinho
0: allora canta fuori una musica là tristezza tu cieca volevo una Marines per Valti là la focada la tua com'è che lei l'ha dato che lui
2: Son Marcos
0: Truconazzo Jamir Nardi que te parla la estrutura de Nilso Elga Magna Salami
2: in Sakai
0: con plastica. Però magari che ti ti viene bello perché ti ti che tu mangia che pezzo buco si ti dici ora che ti ci c'è latte di cabra.
2: Ah signor,
0: guarda già mi scomincia con te adesso.
2: Ma te sa che lei è un Nardi,
0: so che lei è mio mi soli dar qui Nardi. Ma tu dici andato Jamir la do a Bento con Salvi, siamo andati a Flores da Cunha e tal, fare un giro Torvin con Marossi, che turminha nostra là. E siamo fermati Bento con Salvi nel ristorante del gringo là. Gusson che sta con tuo zio Chile.
2: Ah,
0: ma
2: sì.
0: Tu di fatto 4 di destra. 2 volte sono andati là a mangiare, 2 volte che sta con Lula. Nardi po. Tutti gente buona. Ta, stroconazzo Jamir. E anche a Salizio Serbaro che ha detto buonasera italiani, quale caldo drio il fogon, un struccon per Valtri e per tutti gli ascoltatori, grazie Salizio San Giambosco.
2: Anche a me dico quale caldo drio il fogon,
0: anche a me finché era di venire avanti venire su me che era ben caldo mi. Maritania parecida basso Bassoli 9 gradi qua in Nuova Ricin, adesso qua quanti lì provo a guardare
2: 8
0: vai descendo. Vado da niente al zero avanti nel caso.
2: Ma le quante cose sentivano che ha detto Riccardo Previati Berton, che ha detto buona notte, buonasera.
0: Berton, Flucon, a Zenai del Canale Battistello, Luis Nilson Balbinot, polenta brustolata con le grostine del formai e la Rita deve sfregare il fogon. Che saudade! Il cugino mi è in cima alla sciapa, si le ciappo del bon. Il cugino dentro la padelletta.
2: Ah, se no, della ciappa mia, ma perché le gabbè che le ciappai loro con il mio
0: piede? Ah, mi sono questo, ma il burro già sta manso. Tu con Aide, ti vuol mir. Eliette
2: Gubici.
0: Buonanotte, Eliette, sta assistendo de Sana. Dove va la viettera di chi? Di chi bruttoni là, di dalla Santa. Guso, Bernardi, la che gente bella là, la Eva, Vilma,
2: quella
0: è bella manco.
2: Che ne ha quei due del Mont Curto, che gente bella, quei là di Garirova.
0: Della Gavirova.
2: Per amor di Dio.
0: Ma qui lì da radio tosi.
2: Ma è un team là che... Cioè che tu visti che ha fatto una polenta,
0: sì, mangiare. Ah, Guso lui fa su polenta, che è il fagnata.
2: 35 anni del programma italiano.
0: Neanche in Covidarmi.
2: Neanche in Covidarmi.
0: Che bel lavoro che aveva fatto, neanche in Covidarmi. Ma che vergogna, Guso!
2: Quanti se l'ha per mangiare se veniva?
0: Si capiva bene che programma mi clovirò, andiamo in altri due, veniamo di io le ragazze. Te vedi il convite. Io signor, che sia l'ultima volta, No, lui che fa sempre lui, la guidea, ne? Rudinei Castelli. Rudinei Castelli, buonanotte. Castelli, porco Dio, ne? Questo qua amico io sono mio, dico che le Castelli. Ma le qua in volta, certo, qua è Vanini San Domingo. Wagner Contini, buonanotte, tutto bene? È una musica para minha mãe, tá de aniversario oggi. Musica quando sai de casa, quando sai de casa. Ma quello che sai di casa non avevamo mia volta qua in
2: Italia. Angela, quella là, quando sei sto di casa, è tipo quella del ragazzo, no?
0: Sì.
2: Catela fuori là.
0: Ta, isso lì. Ta, allora Valmina di Fariani, in cui, strucconazzo Valmina, continui, struccon, salute, felicità e tanti anni di vita, che Dio ti dai salute per andare avanti in tanti, tanti. E grazie per essere sempre ascolto là, Cassio do Sul, strucconazzo. E dite Marafon Alves con cantage il parabén per me prima Ivone Speranza
2: Zabot
0: Zanotte ma le Zabotne che la Z de anniversario in cui non che Ivone è l'anniversario in cui allora parabén da ella che molemo ciao ma allora aspetta lì fermo un subito femo che lavoro qua volevo per Ivone i tanti anguri e per la Valmina Contini
2: giusto
0: Angela fuori tanti anguri la so che una pitada
2: intanto dai va qua Gian Celio che ha detto
0: Gian Celio
2: Giaggi
0: Olha, Giancélio, isso ali. Dura salute anche per te, buona felicità e tanti anni di vita. Domani se vedremo la terza edad da un strucco. Ah.
5: Guarda qua, amico.
0: Dai.
5: Un recadetto qua, Samir Campagnaro.
0: Sabe, sei ancora vivo.
5: Do Nova Rassà. Gli ha detto che ti te grana debito con lui. Allora non sei.
0: Ma io pago la dívida, poi la sai che me la pago, tardi o buon'ora me la pago. E se la pago mio e mi paga io. E quello che è buona la musica.
5: Che dica per mandare una sonata là per tutti loro là che sempre ascoltano, che noi perde un.
0: No, Nova Rassà.
5: Nova Rassà.
0: Nova Rassà o Zucchetti lo destarsera.
5: No, Nova Rassà.
0: Nova Rassà perché ne è la fila Zucchetti.
5: Trucon Sami, avanti sempre. La prossima che vi fuori suonata lì per tutti i valti là un strucconasso.
0: E adesso che faremo intanto in Guria a Valmina Contini che compie anni e la Ivone Speranza.
4: Mm-hmm. E depois tocchiamo a Don Nelson?
0: Quella là.
4: Lettera da musica do Ayrton da
0: Don Nelson, noi ti suoniamo, non perché Nelson che manda, perché volemo. Perché se voleva suonare poteva venire qua, no? Non ti volemo.
5: Ah, se sei molemo?
0: Sì, molemo stesso.
5: Già che?
0: Ta, quella allora molemo per Valmina Contini, mm-hmm, e quindi fai anni allora, ma tanti auguri avanti.
4: Tanti auguri.
0: Così vai.

0: Sicredi, le un banco per le famiglie, l'ate fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33, 40, 11, 15, l'ate unità de Vanini.
1: BV Agricola. I ga tante macchine per l'agricoltura, piantadere, adubadere, polverizzatori, grade, aradi, perfuratori de solo, foragere, trattori seminovi, geratori trattorizzati, motosere, rossadere e macchine de tagliar grana. E per scaldare l'inverno, i ga fogoni campieri con sciappa de viero ceramica rivestiti di inox, della rua Borges de Medeiro, 225 in Casca. Telefono 3347 1440. BV Agricola de

0: Ristorante Apollo Gourmet. Serve mangiare de mesi de domenica al vendere. E fa riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre de casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Ristorante Apollo Gourmet de Mingon Luz e Famiglia.
1: Quanto tribulare de tanto mal de pança.
0: JJF Agrícola de San Domingo. Ti che te occorre revisare la piantadeira o altre macchine? La disinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lauremo con pezzi della Imasa e lauremo con solda e torno e fabbrichiamo implementi agricola per facilitare in la rossa, come rasciaduri di legna, supporti per beghi e carretti per menare la piattaforma e anche a radi per smisciare la cama di aviario. Sempre innovando di a di. Lauremo con adaptazione e fabbrichiamo adaptadores de concha frontale e femo orçamento de qualità. JJF Agrícola, São Domingo do Sul, telefono, WhatsApp 54 996 63 56 49.
2: Gata os materiais de construção, latecate de tudo para fazer sua casa, desde o início ao fim. E a anca entre coisas, como gás e tudo da parte elétrica. Rua Monsenhor João Bevenu, em São Domingo do Sul. Telefone 3349-1265 ou 99670-0709.
3: JP Terraplenagem, com draga, escavadeira e trator de esteira. Limpa e fa pesqueira e destoca. Faz cabo e pesqueira anche se te vuoi. Prezzi buoni e parcelai. Com maquinista de experiência e de prima riga. Vá lá até a rua Alcido Carat, 427, São Domingo do Sul. E falei com João Paulo Bettinelli. Ou liguei pelo teléfono 54 999 80 20 35. JP Terraplenagem. Gaveu Capio.
4: É ser de La Guerra. E vai recordar se quem mostre visto.
5: Coasa. Cooperar para desenvolver. Compra e vende produtos agrícolas, soja, milho, cevada, fermento, canola e anca adubo, ureia, semente e velém palerosse, diesel direto da colônia e ração a granel e anca sal mineral e com assistência técnica 3348-1153 Coasa. Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna? Qua da Vica Navarro, lì te la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio, che padaria lì da banda del Sicredi. Metal Zausa qua da Vica Navarro, paviglioni metallici, falso galponi, stale e anche per le macchine, le con Metal Zausa 3351-1444 qua da Vica Navarro per tutta la regione. Con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Zausa qua da Vica Navarro, paviglioni metallici.

0: Este, temos de desnar, temos de far el merendim. Cluvira me ganha pinil de chocolate. Vale, tutto sbavà Cluvira. Pure guardarlo, come che le dio mangia doccio.
1: Meu Deus. Ma le buone, amor de Dio. Di questo tiro su un po' bruttino, guarda, sono Dio incaricato di cioccolati, ma che ha detto quella di poca resistenza.
0: Quindi comincia a mangiare cioccolati, alcuna cosa sta faltando, no? Guarda qua, Gloria Lizot, buonanotte. Buonanotte, buonasera. Valmina, avevamo mia catà, che la musica là in italiana, vedi che la chiesema, non so mia con chi che l'è. Devo procurare.
1: Adesso di ascoltare il programma, mandami do chi che l'è che canta, là che vuole guardare, sono buoni a cantarla. La sonata, quando ero un ragazzo.
0: Chi che l'è che la virale in italiana, il gatto di caldo di Kitty.
1: Mandiamo il con la sua birrera a Orlì. L'ascolto del programma che dovrebbe mandare una suonata qualche una.
0: E ora
1: la prossima che viene fuori a strucconare lui e tutti là di Ibira.
0: Bira Yara. Mandiamo un strucone a Bira Yara da Zabot.
1: Ah.
0: Coso. Dio, Madonna, fratello.
1: Giovellino?
0: Giovellino.
1: Ma è su casero lui?
0: Sì, casero, ma su che le bande là da rente in finale.
1: Dio straportarlo, certo.
0: Mi lo vuoi portare a Birayara? Non vuoi che il ganca Birayara? Un moliterno che gana loggia. Insomma, lì, un strucco naso.
1: Straportare a bordo di casero sul Birayara.
0: Guarda qua, ma stamattina è stato San Domingo. Sono andato da Giorgio, quanti vengono a casa, bevemi un traghetto.
1: Ma no, che ti sei viziato?
0: Là mi passo mai in bianco.
1: Per amor di Dio, stai a cominciare?
0: Che scominciare? Mai scominciare, un bel tocco con mia salà. Luogo ho cattato 2 o 3 ascoltatori. Ho cattato Artur Speranza, Strucunazzo, Artur, Aldo Trivisol, o mais bonito di San Domingo.
1: Ma già 100 anni che l'ha l'ho ormai.
0: 80 la se vai, perché ma lui è tranquillo.
1: Mi dico in mente che se andate qua a Bola, lui era sempre il massagista.
0: Massagista, ropero, lui è ropero.
1: Ropero, massagista.
0: Del Flamengo.
1: Del Flamengo.
0: Lui aveva con un paio di frottolette, là, che non capì bene in mente. E Giorgio, là, lui sempre ascolta il programma. E anche Nadir Rasmini, la via San Gian Bosco. Vite una di sento Dio cresce per le bande, Madonna, grosso, vite, ultimamente.
1: Ma dopo dei 50 che ne pochi che va via da bande.
0: Ci si mantiene mia ben in preparo fisico e tal.
1: Comincia
0: a star fermi, lavorare manco. A pancia cresce. E allora Giorgio mi ha detto che l'era per me a contare una frottola che lui ha. Una frottola no, un caso verito, che tu che dimostrargli, no?
1: Ne nega mandare ragazzo avventurero con Valdir Anzulì.
0: Ma avevo guardato con Valdir mia catà.
1: Ma ragazzo avventurero.
0: Mite ragazzo avventurero.

0: e è andato a dormire. Io non l'ho visto che sta sito lei lavando lei. Cioè la mattina le 7, le 6, un pochettino dopo delle 6, 6 e poco, telefono ed esperta va a Tarsiso. E gli ha detto Volarallo, che Tarsiso sta ora?
1: Sta ora qua.
0: E il Ghiliga gli ha detto, tu non vai a aprire la bodega. E lui ha detto, guarda, ma non ancora.
1: Ma se ora?
0: Dito, tu stai ficando loco, dilli, hai il telefono. Gli ha detto, sta loco, guarda, sto in una cama. Cioè là un pochettino le 7 pure lì, e lì da nuovo. Perché tu non vai a aprire la bodega, ma signore, che ha detto Giorgio, ma tu che o che? E che ha detto, io voglio aprire per 7:30, 8 ore la bodega. Ma è che io sto qui dentro, tu non sei qui oltre le notte. No,
1: sarà il commerciante Lorenzo?
0: Sarà Lorenzo, che dopo allora il Masurita sono andato. Sono andato a soccorrerlo verde per andare a casa.
1: Ma signora, anche
0: ma la dita che è vera! Porca
1: amore di Dio!
0: Ghetto Catala?
2: Sì, giusto.
0: Allora, Valmina la viene fuori allora, il toppidino.
1: Allora che mandiamo a Orlì là, de.
0: Anche a lui.
1: Là, ai Biraia, il nostro conasso che Dio ascolto. Grazie Nelson! Chi che non giunta?
0: Ma Nelson, manco te che hai fatto una cattiva buona stasera.
1: Così te che vuoi.
0: Ma la suoniamo subito allora. Ma la fuori.